Radio Torino, in nomine Domini, Dominic in Saudio, Nazione Meglio, Dominus Vobisco, Oriamo Destro, Versant, Transcendent, Resistant, Presmo Legium, Edulam, Tandium Tuo, Celta Principia, Ser Cristo, Dobro Nostro, Amen. Benedictio Dini Potente, Pater Spiritus Santo, Descente Vos, Marete Sempre,